0: Io mi stai la mezza.
1: Capì?
2: Dispatch, medic 5, we're clear to pump.
1: Copy, 5.